In tasta testo chiante starra quan schioppa una bella rosa peggulia a chi m'ha fatta chiagnere sciaman. Le dico rosa mia tu me perdone.

Tú sí una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guardi a me, me ne moro così guardando a te. Vorrei sapere

Tu sì, una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa

Cosa? Adesso cantiamo una canzone molto triste. Lucardillo, The Goldfinch.